0: mai. Så efter Mandalay så tar vi en skikkelig shanty som heter Santi Anna, og det Farsund. Det så vondt å se det her, men ja, jeg kommer tilbake til det. Santi Anna.
1: Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna, Santi Anna,